la dolce vita, un plat de pasta, la mamma che sorride. C'est ça, la dolce vita.